scoccia. Arturo ti ha detto in ufficio di un nuovo locale, che solo alla luce del giorno ha un aspetto normale.